Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

fo detto, agì da gran cialtrone, convalso da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Rieccoci, rieccoci insieme con i più belli d'Italia estate, il giusto posto dove trovate le canzoni che amate. On the mic ci sono io, Max Martinelli. Ciao belli!
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Novità come al solito alla numero 10, Giusy Ferreri è ancora in tour col suo live 2026 e per brindare al successo ci regala la sua nuova canzone, Vuoto Cosmico, numero 10.

0: con Max Martinelli.
1: Numero 9. Un grande applauso va fatto a Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, che è stata così brava a ristrutturarle l'anima e a regalargli nuova luce. La forza della vita non ha confini. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, numero 9.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Simpatica, bella, esplosiva. Gaia, ai più belli d'Italia estate e in ottava con Bossa Nostra.

bella. Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva Cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa so?

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: My Jockey, Max Martinelli.
3: E in sesta ai più belli c'è Francesco Gabbani con la sua camicia rosa puai, i suoi pantaloni neri lucidi a zompo di elefante. Summer Funk risulta un brano davvero eccitante. Numero 6, Francesco Gabbani.

Terzo aggiornamento agosto 2026 con i più belli d'Italia, numero 5. E qui troviamo la bravissima Noemi. Tu cosa fai questa sera? È un brano magnetico, intenso e pieno di attrazione, che alcune volte non si capisce se va nella giusta direzione. Noemi, numero 5. Stare con

0: mai più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra poco sarà Podio ai Più Belli e scopriremo così le tre più forti di questo terzo aggiornamento di agosto 2026. Alla numero 4 però c'è l'invito di agitare bene la Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: musica più bella.
1: La numero 3 di questa settimana ci regala un brano suonato e risuonato per tutta l'estate 2026. Partenope vede la produzione di Merck & Cremont. E con i The Colors e la brancale si canta in maniera naturale. Partenope numero 3. Yeah!

0: protagonisti in questa nuova puntata di agosto ai più belli d'Italia estate: Madame, Giuseppe Ferreri, Gaia, Napoleone, Gabbani, Noemi, Tommaso Paradiso, Mark and Cremont, La Brancale, I The Color, Safe. Decretiamo ufficialmente la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Grande sorpresa, la numero uno dei più belli d'Italia estate con Emma e Fabri Fibra. Viaggiano in prima con Antidroga.
2: Ma

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario ho sentito che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione è poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni. E che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccata. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima, e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci, se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri, come al gioco del lotto. Con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia? Mai. E se viene fuori il 50 e il 50? Ecco. Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così. Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, beh, è chiaro, è successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e beh, adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 virgola talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che gli italiani non vogliano essere governati. Non si fidano. Hanno paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece,
quella gli va bene. Auguri, auguri.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

sospeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

il film western all'italiana, che piacevan per de ore de massacro e de rapina. A cavallo in fondamenta e sparava a sua gente, a sua mujer un buso in fronte, parchia c'era ancora incinta. Coca al muso da caia, una pistola a tamburo, e il desfavalo staria, e il faceva un cimitero. Coe a musica suonava, e ciucciava e a caramea, e a sua vita se squagiava,

0: prego.
1: Ma tocca a me.
0: No, no, tocca al can.
1: Pensavi no moriti e fregarmi, mi sei che avevi visto o no? Ciao Sergio.
0: No, Sergio, ma non possiamo competere.
2: Sergio, tutte le mattine sto lavoro, possibile.
1: Poi cosa dici?
2: Cosa che sei anche? Cioè, mi spuoi ste cadenti sulla verdura?
1: Alimingo spuafio, e sarà cascato un tocco in sti caditi, sì. Non è che sei sì, delicatissimo.
0: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dai?
2: Esatto, no,
1: cosa che devo? Tanto non avevi mai niente, ciao, niente.
2: Perché mi dura adesso che spacco un po' per un paio di testa.
1: Allora, Fioi, allora cosa che avevo portato? Allora,
2: sì, sì. Questa è una cartolina?
1: No, perché ieri sono andato a vedere la mostra di Inca, no?
2: Ah!
1: Che ha preso grassi, no?
2: Come si è, Sergio? Beh, sì.
0: Perché volessimo andare a noi altri,
2: ma no. merita.
1: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio, va a vedere la mostra di Inca, va a vedere la mostra di Inca, no? E sì, ora sono da cammino a vedere questa mostra di Inca, no?
2: Insomma...
1: Che bueada!
0: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
1: Alemigo fai tutti i tocchi e piena c'era e il più piccolo sarà sta grande così tutta
2: una sua testa
1: ma fa cupolo. Allora siccome ho visto chi vendeva i cartoline ho detto che ne mando un ai Fioi, no? Chi veda cosa che sia cultura, no? Ti capisci?
2: Grazie.
0: Ma puoi spedirla, no? Sergio, ce ne spediva.
1: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri, no? Voi già para sbrego. Ora
2: Ciao,
1: fai il tuo video, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao, ciao, che cosa di caratteristica, no?
1: Ma voi altri la vendete sta roba?
2: No,
1: è una cosa gusto che compra.
2: Ma si fa
1: pardino, è a papaya, ti dico d'ago è papaya, sento tutti che poi sta papaya, no?
2: Ma che c'è per mania adesso sti frutti esotici?
1: Ma mangiavi un fiato di baracocco,
0: ma che cananse?
2: Così,
0: Marti frutta esotica.
2: Tutti frutta esotica,
1: ma voi altri la capite sta roba qua?
2: No, vabbè, no.
1: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
2: Comunque adesso, Sergio, scusa, cosa ti non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya è un bar, Sergio.
1: Dai!
0: Mi faceva corsi così nel quartiere.
1: Corso di merengue e papà, fai che mi dici qua.
0: Che roba!
2: No, perché adesso ti spiego. Il merengue è più cattivo, più aggressivo. E a papaya invece è più dolce. È tutto un lavoro di... Bacino,
1: ascolta Vecchio, prima che ti scavisse un braccio ora, ho deciso, no?
2: Ancora, Sergio.
1: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugino.

0: Che cos'è meglio?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Dario, batta con ditta.
1: Bon bon, pasti sta a poranga bastare.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

0: Insomma, se li vai stamattina.
1: Ah, già li vai?
2: Hai insieme a se li
1: vai. Fuori insieme a così presto da buttare su da letto, lei, ciao.
2: Se appena li vai, già non vedo l'ora chi vada via, va.
0: Ti credo.
2: Che
0: po',
2: non mi ha mica fatto niente,
1: sa. Ma ti credo.
2: Ciao, ma se conti la gente per casa non ti può mai stare tranquilla, no? Sei vero, no?
1: Ascolta, beh, ti sei andato a tua roba da mangiare adesso.
2: Per forza, da stamattina, se che sono in giro, mi ha dato cacore, perché senti, non avevo niente a casa. Perché se te robe ti capita sempre all'improvviso, è vero.
1: Come col dentista, no?
2: Mal dei denti, sempre.
1: Ascolta, che posso, seria, no? Parenti da parte tua o da parte di tuo marito, no?
2: No, seria parenti da parte mia.
1: Ah, tu hai?
2: Ma te parlo, è utana.
1: Da parte tua, pensavo.
2: Per dirte che è il cugino di mio nonno.
1: Io, grazie a la vicina.
2: Si era imparentato col nevodo di suo cugnà. Deo.
1: Di st'altro?
2: Di sta,
1: Ah, di Luigino, seria.
2: Esatto.
1: Ah, ma sono capito.
2: Capito?
1: Ascoltami. Esci di sola,
2: no, no, io ma che altro chi fosse di sola, ancora parieti, ancora metto sulla mano.
1: Non
2: da distrigarsi,
1: no,
2: ti comandai chi se va a fare un giro, li portai Sergio in giro,
1: ascolta,
2: sa. Che poti sa il piccolo, non c'era neanche mai stato a Venezia, no?
1: Ti sa che quel suo che era da.
2: No, mo se deve andare.
1: Ascolta, vecchia, ti gara giunta, perché ho sempre sotto, ti sei mai che ti stai in piantina tranquilla,
2: mai tranquilla, ora con partino. Che so, guarda, da virus.
1: Insomma,
2: sei
1: da Sergio o sei da?
2: Sei da Sergio, che goito, Sergio, te raccomando, fa che fa un bel giro, fa che vede Venezia. Chissà che abbia pazienza, perché ti sa mio marito come che sei, no? E io, è il centro del mondo, Zeo, chissà che abbia un fiato tatto.
1: Vecchia, veneziana, Zeo, così gente della campagna, pensa subito ai primitivi.
2: Ah, speriamo ben.
3: E questa si a piazza, ti capisci?
4: Questa si a piazza, Sergio, famosa piazza San Marco. Aveva le piene di acqua dappertutto qui,
3: amico.
4: Pepine!
3: Poi Sergio.
4: O tu vuoi che qui di colombi venire qua a scuttare Sergio, ti...
3: O po, ma...
4: Che salvo, ma...
3: A tu vuoi catare la stoppa che trai i colombi, io?
4: Quanto ma urno, si torni, tu santo, ti... Tanti volte catarti a tu santo che ti marita, ti...
3: O po, allora che volevo dire i colombi, no? Con te ricordi che una volta allora che cagavo l'uomo sorciliera e lo portavo sul levo amaro? Oh, saltando, fatto caoglieva, non da sbattere la testa sul levo di marmo io!
4: Sergio, è una testa così dura a mangiare calmarsi il tuo figlio, sento!
3: Che si farà, no?
4: A ganare una patata e tito santo! Cosa ti che dici, Sergio?
3: Ah, sai che fai, sei giovane che gioca, ti piace a piazza, Peppino?
4: Mi piace a sé a piazza, mi piace a sé.
3: Ti piace, Andy?
4: Sento cose.
3: Aspetta che quando mandare che mia, tu sei una roba.
4: Sento, Sergio, dico, chi sa di che ti guarda a casa io? È roba nostra di casata io, è venuto il Marsina, sembra a comprare il marzo, dico.
3: Non comincia la piosa.
4: È venuto il marsico palmaso, no? È il maiale!
3: Maiale!
4: Se io catardo, dico, dopo astro, dico...
2: Ma sento cosa, Gio?
4: Ma non è mica in discoteca qua, che mi vuoi andare in discoteca?
3: Sì, ho detto che non vuoi che te vai in discoteca, in discoteca del diavolo,
4: Gio! Ma mi vuoi andare in discoteca, le piene tu di stuzzetti?
3: Ho detto che lui, quando che tornevo, che ti ha da seminare, Gio!
4: Cosa che tu?
5: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: E insomma, se posso, mi ricordo che siamo venuti a fare qua in mezzo a scoarsi, ma cosa è giusto che troviamo?
1: Non si perde, guarda chi butta via di tutto, sa!
0: Ma che schifo, ma allora, che schifo!
1: Metti che troviamo un televisore, una lavatrice, o un ferro da stiro magari!
0: E come che troviamo?
1: Se mettiamo in strada con un banchetto e facciamo il mercatino dell'usato, no? Ti sai che facciamo?
0: Può servirne sta roba qua?
1: No.
0: Ora mio. E questa?
1: No, neanche
0: questa. Quindi guarda cosa che ho trovato, guarda che roba strana.
1: Ti hanno finito di mostrarmi tutta la roba che ti tiri buona.
0: Guarda che sei proprio strana sta qua, ecco, cosa può essere, no?
1: È giusto che sia.
0: Mezzo, pensa se adesso faccio così e a sfrego e a netto e viene fuori il genio della lampada.
1: Te l'avevo detto stamattina del Tonel Ten Jesse, che se no dopo ti sta male, non ti vedi che ti sta male?
0: Mi interessa, adesso provo adesso.
1: Fioi, sono qua!
0: Che paura, cosa sei?
1: Fioi, sono qua, dai! Chi sei che mi ha chiamato, dai!
0: Non posso credere, sei il genio, ti ha visto che non ti credevi.
1: Scusa, ma tu sei proprio il genio della lampada? No, Fio, mi dispiace, ma mi sono affatta.
0: Affatta.
1: Allora in che stati?
0: Ma affatta? Ma adesso abbiamo un diritto a tre desideri.
1: Cioè, se posso, capito, accendere, Fio, per cortesia.
0: Sì, non avevo mica. Fate come primo desiderio, adesso voglio che tutte queste scoasse qua diventa tocchi di roba buona.
1: E secondo voi altri, se c'era buona trasformare scoasse in tocchi di roba buona, noi trasformavamo per me.
0: Ora che fatta esiste qua? Ma che fatta ti sì?
1: Ma fatta di cosa? Un fiano di tutto, fiume di quello che si trova, sapete no che momento, no che sei?
0: Allora, come secondo desiderio...
1: Fioi, ma interessa sta autoradio, Non ti avevo la mia rubata, no? Ma sei fuori, ecco, fatami, no? Dai, vi adago dopo, così anche il secondo desiderio se dà intanto, va bene?
0: Ma fatta? Ma che lezze grande che ti dà?
1: Se puoi sentire meglio con la poesia, no? Fatta? Ma che naso grande che ti dà? E perché così vado meglio a tirare su e roba, no?
0: Che figata, mia amica!
1: Fioi, deve una mossa, Fioi, con sto terzo desiderio, che hai 5 con andare a fare che il paio Robin Hood?
0: Sì. Allora mi...
1: No, scelgo! Scelgomi!
0: Io mi, no!
1: Fioi, veloci, ancora 3 secondi, dai! Dai, veloci, dai, muoversi, dai!
0: Mi voglio!
1: Fioi, mi dispiace, il tempo si è scaduto! Comunque, ascolta, non avresti mica mia ira di prestarmi! Dai, metto un caffè!
2: Mia ira!
1: Non avevi niente! E ora addio!
2: Si sparia!
0: Non ti ha visto, non ti credevi! E mi dice che era proprio... è affatta che c'era!
1: È affatta, Tigeli! Ma ti chiedi da schei?
0: Ti che la schiena?
1: Sì, non mi vuole niente! Ma schiena che ti cadevi prima, dove sei? Il scansia non ti va niente!
0: Ma l'ha fatta magia, no?
1: L'ha fatta magia, ne ha fregato gli schiei! È tutta colpa tua che ti ha visto fregare che roba è! Con ti fa ste robe ti spacca niente, sta a tocchi!
0: Tocchi, tira tocchi!
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: fantastico. Turno primo, mi
1: chi arriva
0: è a Turina
1: e ti la fa.
0: Oh, se la piazza in mondo,
1: ti stoppa il buio.
0: No, non c'ha mai pompieri a portare via quel gruppo.
1: Insomma, ti non ti monti su quello che è un gioiello. Esatto. Un gioiello.
0: Subito dopo, Miriana Trevisan.
2: No,
0: credi a volte la fortuna. Esatto, mi porti a fare un giro in gondola.
1: E ti capisci, non capita,
0: perché non capita. Ma se capita,
1: insomma, gliela hago.
0: Che insegniamo a vocare?
1: Insegniamo a vocare. Passa mano.
0: No, l'ho fatta montare in gondola le altre. Forse è matto. Monto, entriamo sul lì. Nisso il vodo.
2: E ti dico che ti affora la bottiglia del prosecchino. E ti dico, non capita.
0: Perché non capita.
2: Ma se capita. Guarda che non capita, eh.
0: Insomma, sul più bello, se mi devo fare il brindisi.
1: Arriva, guardi il corpo del Codicar.
0: Guardi il corpo del canale 5. Del rete 4.
1: Capivo.
0: Porta via, che
1: adesso la vita è strana, perché di volte ti dici non capita
0: perché non capita, ma se capita.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli! Al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far scoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
0: Song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart numero 17, un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65, Blu Dabadidabadà, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Vamo!

Non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds.

Ritmo, energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con Flure, il disc jockey Yves Le Rock nel 2008

arrivata adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania. Ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12. Gli

Fate le valigie per la numero 11, vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht, in questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers Four on the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, agosto 2026.

troppo o molto caldo? Ma cosa dico? Caldissimo! Paolo, dai, vai di condizionatore! Number 10, la febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale! Number 10, Show Me Love.

0: Torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. In questo grande mare di musica, estate 2026, torna Mannarino. Nel brano Maradona riesce a tenere insieme ciò che cade e ciò che resta, fino a dissolversi in un eco. Maradona sta in cielo.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Numero 7, l'estate del 1999 per Napoleone è un mix di ricordi tra fantasia infantile e i primi turbamenti. L'estate faceva cucù Marie per Napoleone.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Una nuova hit, una nuova grande collaborazione con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Le due identità non si annullano a vicenda, ma si completano. Goya, novità, ai più belli d'Italia estate. Cosa so?

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. E rieccoci pronti, io on the mic, Max Martinelli, ciao belli, al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per la Exclusive Dance Chart. Abbiamo voglia di ricordare e di far riscoprire le hit del passato in questa speciale chart di agosto 2026. La nostra si chiama Summer is Crazy 2026 Estate, la classifica dance più calda della stagione.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Diciassette song Summer is Crazy Exclusive Dance Chart, numero 17. Un brano che utilizza un sample di un pezzo simbolo della dance italiana dal mondo degli Eiffel 65. Blu, da ba di da ba da, energia contagiosa con David Guetta e Bibi Rexha. Va!

dopo Michael Jackson non possono mancare i Simple Minds alla numero 14. Raggiunsero il primo posto nella classifica della Billboard Top 100 con una traccia davvero super. Don't You Forget About Me fu anche la traccia portante della colonna sonora del film di culto The Breakfast Club 1985. Ci vi oggi con i Simple Minds. Wow.

energia, grandi successi. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Altro flashback, numero 13. Dalla Svizzera con Flure, il disc jockey Yves Le Rock nel 2008.

ci porta adesso alla posizione numero 12. Anni 90 con gli Snap, dalla Svizzera alla Germania, ricordate proprio loro? C'erano Turbo B, il rapper, Penny Ford, la songwriter, e il ritornello lo firmò Jocelyn Brown. I Got the Power ci emoziona ancora oggi. Numero 12, gli Snap.

Fate le valigie per la numero 11, vi porto in Olanda, nei Paesi Bassi, proprio ad Utrecht. In questa stanza da letto situata al quarto piano di un palazzo. Da qui il nome dei Two Brothers for the Floor, due fratelli che sfornavano successi come Dreams, era l'anno 1994.

I tormentoni che non ti sono mai usciti fuori dalla testa sono tutti qui in questa Summer is Crazy Exclusive Dance Chart agosto 2026.

fresco, molto caldo, ma cosa dico? Caldissimo. Paolo, dai, vai di condizionatore number 10. La febbre dello dance sole 90. Era il 1993, dove il remix ufficiale di Robin S, Show Me Love, pubblicato dal produttore remix svedese Stonebridge, sfondò la bandiera del successo mondiale. Robin S, davvero micidiale. Number 10, Show Me Love.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.